Come si chiama questo eroe che ti aspetta da due ore, solo sul piaggio, sotto la pioggia, lì è. Beh, vediamo questo ragazzo, dagli un piatto accanto al mio, poverino, così bagnato fuori.